lano daino. Janzu vansin jade ka lano daino. Lano daino e kishno lano daino. Janzu vansin jade ka lano daino.